0: bella e è bella, lo so, è passato del tempo, io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei
1: sur Micro Rebelle, il est 22h.